0: Ponte FM es Territorio 92.5 FM, la radio, radio de los huastecos.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.